0: doo sabba doo da day loo bom da boo da day so bom sa ba ba ba me
1: sabba doo dee
0: will a reap a naza
1: ebba da ba da
0: will a la ba zini
1: wadla but
0: si bla a doo dee
1: ooh ooh ooh.